Ke fomboro to de jamen home chemi toma no do nu hun koi. Nuezo mena chodo ke khoto di mona khoro ko a pe ti boda si fero poro khoto memo e kleboda di me vichi we wendo. Meti de wa yo jesi no asoba yi toni we go betaro khoto me. E we go kawado kho sai manda di jiwe. E lobo ko yi we si no ton amon kwa la kwa kara ko to me. E meti la mi sunu na go to me ya. Emena khwa yi to me mo tagba pere ko jero kwanyon le me chubo. Emena khwa bo e kleboja awe jeni pe ma to menemi. Bonyo hono di ji toro di hido wedo. Mela khwa oko sin kwe sin ekbe oma tagba pere jero khwa tuli nun.

pe o to menemi ewe jadi ti o so rugbe we dagba pere karu ho to linu ero mo to pele gbe me ho fo bo won sino ja ho pele gbe ma ha to menemi ero zun gbe se ba ni mi ehun ko se nkanu adi me fi ma ha ti we zun mo ni o ma ha je to obodona mo he ni o ma kana kuzo kune ero mo bo pele ho ni hin ajoton gbe me da ho ja ho gbogbe ma to menemi bo yon hono adi.

0: Radio. Bip Radio.
1: La Société béninoise d'énergie électrique SBEE informe son aimable clientèle qu'elle enregistre actuellement un effacement de la tension électrique provenant du Nigeria. En attendant un retour à la normale du côté du Nigeria, les sources de production nationale sont mobilisées pour assurer l'alimentation électrique des zones touchées. Toutefois, compte tenu de ces contraintes, la fourniture de l'énergie électrique connaîtra des perturbations dans certaines localités. Les diligences sont en cours pour un retour à la normale de la situation de l'alimentation électrique sur l'ensemble du pays. La SBEE présente ses excuses à son aimable clientèle pour ces désagréments indépendants de sa volonté. Pour tout renseignement, contactez notre centre de relations clients au 73-02. La SBEE, des femmes et des hommes à votre service 24 sur 24.
2: MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV, MTN TV,